0: Rhythm 93.7.
1: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
3: Don haka muka ce mu koma gida, abincin na can na jira.
4: A ci gaba da more gida tare da onga.

0: suburbia.
1: Give it up for the Rhythm Nation.
2: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
3: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
4: Don haka muka ce mu koma gida. Abincin na can na jira.
5: A ci gaba da more gida tare da onga. Let them in.